0: Fluido. Fluido. L'aperitivo creativo Plein Air torna in diretta su Radio Company da Villa Italia tra pochi minuti. Radio Company.
1: Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Radio Company presente Fluido. Fluido. L'aperitif créatif plein air. La musique, Stefano Conte. L'espace.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto
2: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Mauro

0: Paolo Tonello, c'è l'80 Festival di domenica mattina che suona su Radio Company con un bel saluto ai nostri 80 manici sparsi all over the world e anche no. Salutiamo anche il nostro GM, il nostro Martino alla parte tecnica e come sempre noi degli 80 pronti per questi 60 minuti da vivere insieme. Partiamo con Danny Sizzlers e la sua Don't Look Any Further, questa è la versione originale. Sentiamo poi George Michael con I Want Your Sex e Prince, la bellissima Sign of the Time.
1: 80 Festival.

0: Beautiful Night di Minneapolis, così chiamato, Prince con Sign of the Time, George Michael con I Want Your Sex e Dennis Edwards, la bellissima Don't Look Any Further. Una piccola pausa, tra un po' torniamo noi degli anni 80 qui su Radio Company.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta

0: c'è l'80 Festival che suona ancora. Buona estate a tutti e tante cose. Salutiamo anche gli amici che sono in partenza per le vacanze, insomma, so e sappiamo molto bene che in questi weekend ci sono i vari blocchi di partenza, ma anche qualche rientro purtroppo. In qualsiasi caso speriamo di essere una buona compagnia per voi. Ciao Mauro Tonello, l'80 Festival, e Dora Murray la sua Comancer, e poi Dan Harrow, la bella Italo Disco con Mad Desire.
1: 80 Festival.

Dan Harrow, che sarà ospite in una puntata dell'80 Festival Live, precisamente a Suoni di Marca a Treviso, e vi aspetto, poi avrete tutte le informazioni necessarie. E abbiamo sentito anche Murray e la sua Comancello. In arrivo Love Unlimited, della bellissima Love Steam, e Barry White, Live Music Play.

0: praticamente tutto in famiglia, Barry White e la Loma Limit, l'orchestra che seguiva appunto il grande mitico Barry White. Ancora pochi minuti di pausa e tra un po' torniamo con un pezzo potentissimo degli anni 70 che vi farà sicuramente ballare.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Festival. Let's go!
1: Questa Radio Company suona l'80 Festival con Mauro Tonello in questa domenica, in arrivo anche Rap Band, la loro Electric Flying e i Culture Club con Boy George, Do You Really Want to Harm Me?
0: 80 Festival.

in concerto in giro per l'Europa ma anche per gli States. Boy George, tra le cose, credo abbia avuto un concerto, tenuto un concerto poco tempo fa in quel di Milano, e ora sentite con Do You Really Want to Hurt Me, il loro primo successo, la band dell'album mitico Crunch con Electric Flying. Nell'80 Festival c'è anche Tina Charles d'Argentina con I Love to Love, e gli ABBA, la mitica Dancing Queen.

0: Don Diablo con Dancing Queen e Tina Charles, la nostra graditissima ospite live un po' di anni fa nel nostro 80 Festival. Ci fermiamo troppo gli ultimi di 80 Festival di domenica.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: chiudiamo così il nostro 80 Festival di domenica mattina. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a GM nostro Martino che ha mixato i successi marcati anni 80 per quanto mi riguarda. Ci sentiamo questo pomeriggio verso sera con il Botta da 90, ma ora c'è Stefano Ferrari e la sua Company Hit, subito dopo Michela J con Domenicando.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
4: Dalle 11 alle 13.
3: Su Radio Company.
2: Radio Company, snack.
1: Spot.
5: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro, Ciro da quanto tempo?
6: Scusa,
5: auguri,
6: scusa, che cosa stai facendo?
7: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
6: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
7: E chi sono?
6: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
7: Sì.
6: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
7: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa.
5: Auguri Salvatore!
6: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.

0: su Radio Company.
1: Pronti a vivere un'ennesima domenica con due ore tra le 8 e le 10 con le canzoni più passate da Radio Company negli ultimi 7 giorni. Inizia qui la nostra classifica ufficiale, la Company Hit. Buona domenica 26 di luglio 2026. Ben trovati da Stefano Ferrari, DJM in regia, pronto a suonare le canzoni che compongono la nostra chart, che oggi ci presenterà un ritorno in vetta, quindi una mezza nuova numero uno, si fa per dire, e 4 nuove entrate, due delle quali al di fuori della top 30 che ascolteremo, ricordo, nelle due ore sentiamo le prime 30, ma la classifica ne menziona 50, le trovate al nostro sito www.radiocompany.com. Cominciamo allora dalla prima nuova entrata di oggi, andiamo alla posizione numero 45, il primo ingresso è il nuovo singolo di Chris De Sarandi.

Si intitola Good Old Days, il singolo di Chris De Sarandi, che è la prima nuova entrata di oggi alla posizione numero 45. Per la seconda dobbiamo andare alla 35. Sentiamo Madonna con

0: Madonna con Dance Theria, posizione 35, la seconda delle quattro nuove entrate di questa settimana. Noi ci fermiamo qui e ci ritroviamo, ovviamente non muovetevi, ci ritroviamo qui tra poco per entrare nella posizione, nelle posizioni che ci competono, quindi andiamo nella top 30.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

Buona domenica, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company. Questa è la nostra Company Hit, la classifica ufficiale di Radio Company. Io sono Stefano Ferrari, c'è invece DJM ad occuparsi della regia. Andiamo a riepilogare. Numero 30, siamo entrati nella top 30, Baby K con Tuca Macarena in discesa di 5. Alla 29 invece abbiamo appena sentito Madame con Mama Non Mama. Alla 28 arriva Olivia Rodrigo. I know.

Businessman per Dito nella Piaga, che passa dalla 26 alla 27 questa settimana, lascia libero proprio il posto il 26, dove andiamo a conoscere la terza nuova entrata di questa settimana, il nuovo singolo di

0: Si intitola Los Angeles, il nuovo singolo di Blanco, che è la terza nuova entrata di oggi alla posizione numero 26 della nostra classifica, che si ferma e riparte tra poco con la quarta, l'ultima, la più alta nuova entrata di oggi.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Company! Company! Solo i più ascoltati su Radio Company!

la posizione 24. Vi ricordo però la 25 Gianna Nannini e Marrakesh con America Inc. in discesa di 3. E allora eccolo qua, Sal Da Vinci, dopo il successo di Sanremo, a così arriva anche Poesia, che è la più alta nuova entrata di oggi, alla posizione 24.

0: Magnetic per De Bosa, che occupa la stessa posizione che occupava domenica scorsa, cioè la numero 23. Perdono invece un posto e scendono alla 22 Gabri Ponte e Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

DNA per Gabri Ponte e Jovanotti, posizione 22 per loro questa settimana in una classifica che ha già mandato agli archivi le quattro nuove entrate di oggi. Ricordo, avremo una mezza nuova numero 1 oggi, nel senso che ci sarà un singolo che ritornerà in vetta dopo esserci già stato. Intanto alla 21 sentiamo

0: She's a sister, Holiday Horses su Radio Company. Lo spazio ancora per due messaggi a proposito delle vacanze e con chi le avete fatte, quelle belle, perché si sceglie sempre la gente, sempre, o meglio, gli amici per andare in vacanza, più che altro piuttosto che il posto. Allora, Elena da Chioggia dice: con i miei genitori mio padre aveva portato talmente tante valigie che sembrava stessimo traslocando. Dentro c'era anche una mocca per il caffè di riserva, non si sa mai, diceva lui. E poi infine Stefano da Conegliano: con tre amici inseparabili eravamo convinti di fare tutte le escursioni. Abbiamo passato una settimana a dire: domani ci alziamo presto, domani ci alziamo presto. Il giorno dopo erano sempre le 11 quando aprivamo gli occhi. Quindi l'unica cosa, diciamo, allenata era la pazienza della proprietaria dell'appartamento. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

sarai in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Radio Company e siamo arrivati alle ore 11. Ah, c'è la messa delle 11. La domenica mattina è così, ragazzi, c'è proprio da fare. Sono le 11:02.
1: Radio Company Time.

0: Say it right, Nelly Furtado, le 11.08 di questa domenica mattina, quasi pranzo ormai, con Igor Pezzi e con Gianluca Pacini. Ancora un buongiorno a tutti, chi si è appena svegliato, chi magari si è appena sintonizzato con noi. Parliamo di vacanze, ma in un modo, diciamo, nel senso un po' più informativo. Ecco, perché c'è il mare e vabbè, questa è la meta, diciamo, classica, che ancora l'immaginario classico dell'estate, c'è il mare come vacanza. Però sta crescendo molto anche la montagna, sta crescendo molto anche il lago, attenzione però, c'è anche la pianura. Quindi la mia domanda sarà: dov'è che avete scelto di andare in vacanza? O cosa preferite? Il mare, la montagna, la pianura o il lago? 3332 688 688. Parleremo di questo tra poco, ok? Perché insomma i dati arrivano dal Ministero del Turismo e anche dal Tuning Club Italiano. Addirittura l'Italia rappresenta ancora una delle mete più gettonate anche per gli stranieri. Ci sono c'è un aumento del 26% rispetto all'anno scorso a livello di prenotazioni e di viaggi, cioè di gente che arriva dall'estero per passare le vacanze in Italia. Ma d'altronde è il paese più bello del mondo, a noi ci dispiace per gli altri, ma è così. Tra pochissimo parleremo di cosa succede al mare, di cosa succede in montagna, di cosa succede al lago e di cosa succede in pianura.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

e Salanti con Good Old Days su Radio Company. Buongiorno ancora da parte di Corpezzi. Noi preferiamo il mare, Gaia ed Emma. Buongiorno Company, per me il mare a vita. Io e mio marito amiamo il mare. Forse siamo cresciuti lì. Forse perché siamo cresciuti lì. Elida e Ilirda, da Conegliano. Che bei nomi però. Molto strani anche, molto belli. No, stiamo parlando non solo di vacanze, ma anche un po' di turismo, perché ci sono questi dati molto belli per il nostro paese: 26% di crescita per quanto riguarda il boom, insomma, delle prenotazioni che arrivano anche dall'estero. No, nello scenario immaginario, chiaramente c'è sempre il mare, ok? Cioè l'estate è mare, mare, spiaggia, cocktail, eccetera, eccetera. Vero, molto bello, perché insomma il mare ha sempre il suo fascino, c'è l'aperitivo, il tramonto, poi insomma ci sono varie attività da poter fare, c'è l'area marina che ti fa bene, insomma ci sono tantissime cose. Ma attenzione però, perché sta crescendo molto anche la montagna e molti la stanno preferendo al mare. In montagna non è che vai soltanto a fare le camminate e basta, o a rilassarti per ascoltare il silenzio. Tanti cercano dei centri benessere in montagna, degli sport che si possono fare. C'è il trekking, c'è la bici, insomma ci sono le escursioni poi. E quindi cercano anche, oltre a cercare il buon cibo, si cerca questo. E quindi la montagna sta crescendo. Attenzione, io non pensavo, ma sta arrivando anche il lago. Quindi c'è il boom del lago. Secondo sempre il Ministero del Turismo, le località diciamo vicine, o meglio quelle che sono proprio sui laghi, stanno registrando dei numeri molto molto importanti a livello di turismo. E sto parlando del lago di Garda, il lago di Como, il lago Maggiore, il lago di Seve, i principali laghi insomma che abbiamo noi qua in Italia. E molta gente sta cercando di andare anche verso il lago, dove ci sono anche qua sport, paesaggi. Il mix è perfetto in questo caso. Ci sono gli sport acquatici, ci sono i borghi rurali anche qua, ristoranti, eccetera, eccetera, e c'è comunque anche lì una temperatura più mite rispetto alla città. Ma attenzione, colpo di scena, c'è un quarto settore, il settore della pianura e delle colline. E qua abbiamo agriturismi, abbiamo paesaggi, abbiamo relax, abbiamo gite o comunque visite enogastronomiche. Anche qui c'è un buon motivo per cercare, diciamo, di andare a rilassarsi. La mia domanda a voi, appunto, che cosa scegliete tra mare, montagna, lago, pianura? 3332 688 688. Dove

0: Allora, i messaggi, uno interessantissimo tra l'altro parla del Covid, pre-Covid e post-Covid. Difatti io volevo accennare questo aspetto. Dopo il Covid molti hanno scoperto l'aria aperta, la montagna, e da lì un po' il boom della montagna è cresciuto. E difatti, ciao Igor e ciao Pacio. Allora, noi pre-Covid andavamo solo al mare. Poi dopo abbiamo scoperto la montagna con un'escursione in quota, trekking a piedi, bici, cavallo, eccetera, eccetera. Con le guide alpine che ti spiegano mille cose di come funziona il rapporto natura-animale-uomo, il buon cibo, delle bite, delle malghe, mamma mia, mamma mia. Insomma, mille cose da fare, quindi solitamente facciamo una settimana in montagna e uno comunque al mare, ma in zone che poi possiamo esplorare, anche per vedere spiagge e città. Quest'anno toccherà all'isola di Naxos, di Naxos in Grecia. Diciamo che non siamo proprio una famiglia a cui piace stare fermi e in relax in vacanza. Elena, grazie, buona domenica Elena, bellissimo, perché bisogna fare le esperienze, i viaggi servono, ci si arricchisce in qualche modo, perché bisogna andare a visitare, fa bene all'umore, fa bene, e anche alla propria cultura. Poi, mare tutta la vita invece, mi dice Marco da Padova, entro in spiaggia alle 9 del mattino e ne esco praticamente al tramonto, non mi interessa prendere il sole, mi basta sentire il rumore delle onde. Diversamente invece Elisa, scelgo la montagna perché senza pensarci due volte dormo meglio, mangio meglio e non torno a casa col costume pieno di sabbia. Che quando torni a casa dal mare comunque c'è la sabbia, c'è, anche se tu ti fai la doccia, alla fine arrivi a casa tu e la sabbia, sempre a prescindere. C'è lo spazio ancora per Roberto, sì, da Treviso. Il lago mi conquista ogni volta, c'è un'atmosfera che non trovo né al mare e né in montagna. Mi piace sedermi sul lungo lago, magari con un gelato, guardare le barche e non avere nessuna fretta. Benissimo, c'è ancora spazio, certo. 333-2688-688, cosa scegliete, perché? Mare, montagna, lago, pianura, con gli agriturismi, a tra poco.
1: Ciao, ciao, domenica.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: Auguri Matteo, auguri Luci, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
4: Scusa,
3: auguri.
4: Scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
4: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
4: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
4: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
4: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: Joey Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Needing You, David Morales su Radio Company. Buongiorno ancora, buona domenica da parte di Corpezzi, da parte di Gianluca Pacini. Parliamo un po' di emoji. Le emoji nascono tra l'altro negli anni 90 in Giappone. Le emoji sono tutte quelle ste faccine, questi simbolini, queste cose che noi usiamo nel linguaggio via WhatsApp, no? Via, insomma, sul telefono, e tutti quanti le stiamo usando. Secondo la Unicode Consortium, che è l'organizzazione che ogni anno approva le nuove emoji, dice che ogni giorno al mondo vengono inviati miliardi di emoji. Miliardi. Le più comuni sono le facce, la faccia che sorride con la lacrima agli occhi, il pollice alzato e il cuore. Queste sono le più usate in assoluto, ma poi insomma ce ne sono tantissime, ci sono di ogni. Tra l'altro c'è anche il, quando scrivi su WhatsApp, ti indica, in base a scrivi la parola, scrivi birra ed esce il boccale pieno di birra, per esempio, no? Il fiore ti dà, questo aiuta naturalmente a parlare. Nel nostro linguaggio universale la stiamo usando tantissimo. Vi faccio un esempio: il messaggio nudo e crudo, grazie. Vabbè, la parola dice grazie, dice tutto. Ma se tu scrivi quel grazie con un cuore o con un sorriso, cambia, quindi insomma danno un po' di emotività ai messaggi, che molte volte nascono anche delle incomprensioni. Nasce, a proposito, dal Giappone negli anni 90 e significa immagine, e emoji in giapponese significa carattere o lettera, e l'emoji praticamente questa è un pochettino la storia di tutto. Si dice che è da boomer usare tante emoji. Le nuove generazioni, le generazioni più giovani, come la generazione Z per esempio, dibattono su TikTok piuttosto che su altre piattaforme, dicendo che l'emoji è da boomer. In realtà non è proprio così, perché anche loro le usano, quindi si usa a tutte le età. Se avete qualche aneddoto, se avete qualche idea a riguardo, potete dire la vostra al 3332 688 688. Ho letto per esempio che molti giovani hanno sostituito la classica faccina con le lacrime agli occhi con il teschio per dire sto morendo dal ridere. Capito? E questi sono linguaggi universali, poi ogni generazione ha la sua, capito? Quindi c'è totale libertà, si usano miliardi ogni giorno. Potrei dirvi qual è il vostro emoji, anzi facciamo così, facciamo un gioco, vaccini, vediamo. Mandatemi un emoji, ok, per rappresentare qualcosa, quello che volete, e io la interpreto, va bene? 3332 688 688.
1: Indovina quella canzone che ti mando io.
0: Non oso neanche pensare, guarda.

0: David Guetta, Just the Way You Are, su Company. E sono arrivati i vostri emoji al 3332 688 688 in questa domenica mattina. Allora, NCS, non ci siamo, si potrebbe interpretare, ma c'è il, ecco, io non l'ho capita però, stizzo, io non l'ho capita. Allora, c'è la faccia di una donna con la mano sul viso, tipo, sai, quella cosa che ti dice un po' di disperazione. E poi c'è no un emoji, no comment, una cosa del genere, così sì. Potrebbe essere un no comment questo? Può essere, sì sì. Poi, allora, un attimo, anche perché ne sono arrivati parecchi. Allora, c'è Sandro che mi manda una tromba e le mani congiunte e poi mi fa anche la spiegazione. Ti prego, trombiamo. Gianluca Bacini, so già che adesso tu la userai. Allora, poi
1: sì sì sì,
0: c'è un cornetto, cioè una brioche, mani congiunte e attenzione, emoji con l'aureola. Si intende, facciamo un cornetto, cioè facciamo le corna. Poi beh, scusa, poi c'è la fetta di torta, la coppa di champagne e lo champagne, e vabbè, lì si brinda in qualche modo. Poi un'altra, c'è un emoji, meraviglioso l'emoji di Matteo da Mantova, ma è molto chiaro, però come lo posso dire questo in radio, c'è una donna davanti. Ma perché siete andati tutti sul sesso di domenica mattina? Ma perché? Lo so, molto bello però sta cosa. E poi c'è il cuore, insomma, tra l'altro, non fatevi troppe domande se trovate un cuore più chiaro o un cuore più scuro, dipende anche dal device che state usando, anche dal telefono. I cuori, come vedete, sono tantissimi, di vario colore. E chiaramente, chissà, il tipo, il cuore blu esprime fiducia, il cuore verde può indicare amore per la natura, per esempio, il cuore giallo è quello della felicità, dell'amicizia, il cuore arancione rappresenta l'amicizia, l'entusiasmo, l'energia addirittura, il cuore rosso, insomma, è l'amore per eccellenza, quello fucsia, per esempio, trasmette dolcezza, tenerezza e quant'altro. Bene, ok, grazie mille. Allora, la traduzione può essere proprio non ci siamo, oppure come siamo messi, la prima emoji che ho spiegato è quella di stizzo. Grazie, buona domenica anche a te, grazie mille. Bene, che succede? Ci fermiamo un attimo, Pacini? C'è un successo dal passato e uno del presente dopo la pubblicità. E allora tra poco.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: prima salutiamo anche Giorgia che ci ha scritto prima sul gioco delle tre, dei tre aspetti, i tre elementi e le tre cose. Lei dice tre figli, Rocco, Teresa, Maria, quindi ben venga. Mio marito dice vino, acqua, Campari. Giorgio e Michele, vi salutiamo, grazie. Ciao Gianluca, passa una buona domenica e una buona settimana. Ok, grazie a tutti, una buona domenica, vi abbraccio, vi voglio bene, mi raccomando, rimanete sempre qui su Radio Company. Ciao!
1: E io vado al mare!
0: 13:02.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Millennium Mix, i successi del millennio.
4: Amici e amiche, ma buongiorno, ma che bello risentirci anche questa domenica. Come ogni domenica, io sono Giulia Pego, sta cominciando il Millennium Mix. Fino alle 14 saremo insieme anche con DJ Nick e Mauro Tonello alla selezione musicale. Cominciamo subito e lo facciamo con un duo di artisti francesi. Loro si sono trovati perché hanno una passione smisurata comune per Madonna, come Biasi Marley del resto. Il disco infatti che stiamo per ascoltare è una cover, il brano originale è del 84, ma loro nel 2002 lo omaggiano così. Li ascoltiamo, Like a Virgin. Loro sono i Mad

0: abbiamo ascoltato il remix nella prima traccia del Millennium Mix di oggi. Ci fermiamo qualche istante, ma ve lo ripeto, fino alle 14 c'è ancora tanta musica da ascoltare. A tra poco.
1: Radio Company Millennium Mix.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Energia 90. Energia 90.

0: successi del millennio.
1: Ricominciamo subito, amici, nella nostra domenica insieme nel Millennium Mix, e lo facciamo restando in Italia. Il primo disco di questa tranche è un singolo di Sara Toscano, cantante e autrice giovanissima, brava, bella. Il brano che stiamo per ascoltare è il suo primissimo singolo, è stato presentato al Festival di Sanremo nel 2025 e forse è già uno dei suoi più grandi successi. Si chiama Amarcord. Dopo invece Permesso Straordinario con Bailando, poi Merck & Cremont, Tananai e Marrakesh con Un Altro Mondo, a seguire David Guetta, Nio e Akon con Play Hard, e chiudiamo con The Dandy Warhols e Moose T con Horny as a Dandy.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: chiusura della nostra prima mezz'ora insieme abbiamo ascoltato Dandy Warhols e Musti con Horny as a Dandy fino alle 14 a farci compagnia, quindi ancora mezz'oretta di musica di fronte a noi, a tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
3: Scusa,
2: auguri,
3: scusa, che cosa stai facendo?
2: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
3: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
2: E chi sono?
3: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
2: Sì.
3: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
2: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
3: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: set. I successi del millennio.
1: Ancora buongiorno amici, anzi vabbè ormai buon pomeriggio, fino alle 14 abbiamo tempo per farci compagnia. Lo facciamo cominciando con Elodie. Questo brano vede nei suoi retroscena dei grandissimi nomi, perché al testo c'è Elisa insieme anche a molti altri, alla produzione c'è Dardust, quindi tanta tanta roba. Mi fa molto sorridere perché questa canzone Elodie l'ha fatta uscire in 4 versioni diverse. Voi direte, una acustica, una pop, una rock. No, lei le ha chiamate erotica, magnetica, audace e galattica. Sempre sobria Elodie, grazie. Vediamo DJ Nick quale tra queste versioni avrà scelto per voi. Lei è Elodie appunto con Miami Mi Odi. Subito dopo c'è Cheyenne con Boom Boom, poi Benson Boone, Man In Me, a seguire Jennifer Lopez e Pitbull con Live It Up, e chiudiamo andando al 2000 con Ligabue, Sulla Mia Strada.
0: Radio Company Millennium Mix.

0: i mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Cooper, lo rese una grande hit nell'89, e infine la versione che ascoltiamo noi, quella del 2003 di Celine Dion. Il disco si chiama I Drove All Night. Subito dopo invece, in chiusura del nostro Millennium Mix, abbiamo Sylvia Coleman con All Around the World.
1: Radio Company, Millennium Mix.

0: Dal 2014 l'ultimo singolo del nostro Millennium Mix, lei era Sylvia Colman con All Around the World. Noi siamo arrivati in conclusione, vi lascio come sempre, ve lo ripeto ormai, in buone mani, perché DJ Nick resta con voi. Il trio al completo invece, Giulia Pego, DJ Nick e Mauro Tonello, torna nel Millennium Mix domenica prossima, sempre per la nostra oretta solita dalle 13 alle 14. Fate i bravi e buona domenica, ciao!
1: Radio Company, Millennium Mix.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
4: Come si dice in spagnolo?
5: Bocadillo.
4: E in francese?
5: Colation.
4: In portoghese?
5: Longi.
4: Cinese?
5: Ciao, ci.
4: Vabbè, se non si era capito, snack.
0: Ciao amici, siamo Giulia Pego, Leo e DJM.
4: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
0: dalle 11 alle 13,
4: su Radio Company.
3: Radio Company, snack.

0: tights and your belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick.
2: Oops. Yeah, let's go to the beach.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati a una nuova puntata di Un Sacco Belli, anzi l'edizione tutta spiaggia, ovvero Un Sacco Beach. Questo comunque è sempre il programma senza regole. Io sono sempre Daniele Belli, lui è sempre il DJ Nick, come sempre coadiuvato dal suo team.
3: How much is the fish?
4: Cosa ha detto?
1: Diciamo così, insomma, assieme a Scooter. E come in ogni puntata, ormai sta diventando praticamente il tormentone dell'estate, siamo pronti già a collegarci. Lo sapete che ci siamo inventati per quanto riguarda queste puntate molto molto estive, da dove trasmettiamo qua dal nostro Beach Club, questi collegamenti, perché abbiamo spedito in modalità quasi Pechino Express, quindi Un Sacco Belli Express, il nostro vino dei Daft Punk a girare tutta quanta l'Europa. Insomma, un viaggio molto lungo che è partito da Venezia, ma oggi dove sarà? Sentiamo, cerchiamo di capire, sentiamo il messaggio che ci ha mandato. Guarda, la musica, ho già capito più o meno dove siamo.

portato grandi informazioni, però comunque siamo a Barcellona, insomma, oltre alla famosa Sagrada Famiglia che è quasi praticamente stata completata, sapete che quel cantiere lì dura da praticamente un secolo, poi insomma altri luoghi da andare a scoprire, le Ramblas, insomma ci sono veramente un sacco di posti molto molto belli. Barcellona merita assolutamente una visita, non con noi e nemmeno con l'omino del Daft Punk. Vabbè, dai, diamo spazio a un po' di musica, facciamo un po' di casino, sennò che bici club siamo. Con cosa partiamo? Everything But Girl Missing, bellissima la versione fatta un bel po' di anni fa da Todd Terry. Questo è proprio il remix, ma l'originale. Vai, Sandy!

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

chiama Bang My Head, lui è David Guetta, prima c'era anche Jack Jones, bravo produttore, bravo DJ, bello. Ti ricordi DJ Nick? L'abbiamo visto in un modo o nell'altro in maniera un po' rocambolesca. Allora, adesso attenzione, mi tieni fuori la cassettina, questa qua? Eh? Vabbè, questa. Ma non c'è neanche la data. Vabbè, C60 Vintage del DJ Nick, sentiamo cosa ha messo insieme.

0: per il momento della vecchia C60 di un po' di anni, però surfiamo tra un anno e l'altro qua. Marvin Gardens con My Body and Soul, Snap con iconissima Rhythm is a Dancer e poi il coro con la voce di Talisa, Because the Night. Questa è una cover però che è andata veramente molto molto forte in quel periodo là, proprio all'inizio degli anni 90. Tra poco torniamo sempre qua, Radio Company, Daniele Belli, DJ Nick, tutta la fantastica crew dalla spiaggia più figa d'Italia, dall'unico beach club on air, un sacco beach, l'estate di un sacco belli. A tra poco.
1: Bene capo.

0: company. Un Sacco Belly. Un Sacco Beach. L'estate di Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
3: Scusa,
2: auguri.
3: Scusa, che cosa stai facendo?
2: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
3: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, chi... affidati a dei professionisti.
2: E chi sono?
3: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
2: Sì.
3: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
2: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri, Salvatore!
3: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

ci siamo ragazzi, momento, lo sapete ormai, vi siete abituati, momento classifica dei cartoni animati, posizione numero 8 di questa super chart che abbiamo fatto. In realtà non è una top 10 ma è una top 12 delle canzoni che ci avete più richiesto durante l'inverno dei cartoni animati. Li abbiamo messi tutti quanti insieme. Alla posizione numero 8 c'è quella petta magica che svolazza di qua e di là, di su e di giù. Sapete di chi sto parlando.

0: così vola l'app Maya di Genic. Abbiamo finito? Abbiamo finito. Ciao a tutti ragazzi, grazie per essere stati con noi. Finale assoluto per questa puntata. Godetevi l'estate da Daniele Belli, dal DJ Nick, da tutta quanta la nostra fantastica crew. Appuntamento alla prossima. Ricordatevi, scopriremo insomma in quale parte del mondo saremo finiti assieme a Lomino dei Daft Punk, ma soprattutto continuerà anche la nostra classifica dei cartoni animati. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao.
1: Bel lavoro, andiamo. Bibi.
2: Un sacco belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Marina.

0: Web, Jesolo Lido.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sì.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti.

0: timpani. La domenica d'estate. Spot.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Il mixatone della Company, la domenica d'estate.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce brutti ma simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari, sì. Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro,
3: sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, brutti ma simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
1: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Il mixatone della Company, la domenica d'estate.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa. Oh, oh.